lona di aras. Prevai gatinanko lese, mandi asiga gatando, hai kongi singe la kimo navira.

0: Africa. Meme Obana.
1: Onyamia wodi yachini yo nyamikasi yo. Sadio di za poli chapu kwa kwono. Sadio di za chapu kwa kwono.

0: so onyame di obebo awa mini e
1: kra24.com we speak the capital mene obana.